E continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi, ecco, un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto direct to call, appunto tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in aree che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze, però ci sono praticamente, ecco, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito.

puntata di Radio Web dopo la musica. Ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che è Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California e, come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, e offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è diciamo così, costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX.

proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, l'Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist del Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba.

commerciali in corso con la Cina, e quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip appunto di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC appunto, anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali e quindi soprattutto di danni di immagine che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione appunto dei loro, diciamo così, memory RAM.

Amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Alan Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome GovMule è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mule sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. Si afferma nella scena delle jam band insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Alan Woody scuote la band nel profondo, potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema in cui reinterpreta a volte album interi di altri artisti, dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, spesso con costumi ma arrangiamenti stravolti.

Devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muil come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mule non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause, con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mule sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Tonight, the stories of music will return later with Marco Mantovani behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

The Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

27 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassim con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con un gruppo di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Benvenuti e ben ritrovati, siamo già giunti a mercoledì mattina. Ritorna il nostro contenitore quotidiano tra le 8 e le 9, si chiama In the Morning, vi accompagnerò fino alle notizie appunto della nostra redazione e staremo insieme dunque per 60 minuti anche stamane tra tanti grandi classici e naturalmente le nostre consuete notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Grazie a Marco Del Monte alla supervisione tecnica, Gianni Mai in regia, pronti per cominciare, non prima di avervi ricordato nuovamente il nostro numero telefonico che è sempre lo stesso, 339-633-0800. Siete su Studio Radio The Vintage Station, ricevibile sul web attraverso il sito ufficiale www.studioradio.it o con le applicazioni gratuite dedicate e in DAB Plus per Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Pronti per cominciare? Ecco dunque arrivare la prima canzone di questa mattina e lo dedichiamo a tutti quanti coloro stanno per andare alla

E la prima notizia di questa mattina ci arriva fresca dalla redazione e ci giunge dal capoluogo del Piemonte, Torino. Torino che cambia volto, nel cuore del quartiere Aurora. Dopo anni di dibattiti accesi e passaggi burocratici, il progetto per la riqualificazione delle ex fonderie Nebbiolo entra finalmente nel vivo. Non sarà soltanto un luogo di culto, ma un complesso multifunzionale che punta a ridefinire il concetto di integrazione urbana. Il piano prevede una sala di preghiere moderna, uno studentato universitario da 90 posti, una biblioteca e persino una palestra aperta a tutti i residenti. A svettare sulla zona sarà un minareto tecnologico di 20 metri, simbolo di un'opera da 17 milioni di euro che sta già facendo discutere l'intera città. Sui social le opinioni sono polarizzate. C'è chi lo vede come un ponte necessario per il dialogo e chi teme per l'identità e l'equilibrio del quartiere. L'ufficialità del progetto mira a portare trasparenza sui finanziamenti e sulla gestione degli spazi, superando i centri di preghiera informali oggi presenti nel capoluogo piemontese.

0: di lunedì.
1: L'Italia sta perdendo i suoi giovani e il dato è allarmante. Oltre 630.000 under 35 hanno lasciato il paese negli ultimi anni. Spesso non è una scelta ma una fuga forzata da stipendi, da fame e affitti impossibili. Per invertire la rotta, il Partito Democratico ha presentato ufficialmente la proposta di legge Diritto a Restare. Il pilastro della misura è un aiuto concreto, 200 euro netti in più ogni mese in busta paga per 3 anni per chi ha meno di 35 anni e un contratto stabile. Non ha solo soldi, dunque, il piano prevede anche trasporti gratuiti per gli studenti, aiuti pesanti per l'acquisto della prima casa e un portale dedicato a chi vuole rientrare dall'estero. Il costo? 1 miliardo e 200 milioni di euro. La copertura verrebbe da una tassa sugli extra profitti delle grandi aziende, ma attenzione, essendo una proposta dell'opposizione, per diventare realtà deve superare il muro del centrodestra al governo. Molti sono scettici, basteranno davvero 200 euro al mese per convincere un giovane a non cercare fortuna a Londra o a Berlino?

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

nostro corpo nasconda dei pulsanti che quasi nessuno sa come attivare. È questo di cui vogliamo parlare stamane. Non è magia, ma scienza applicata ai piccoli gesti di ogni giorno. Se imparate a usarli, potete cambiare il vostro stato d'animo in pochi secondi. Non riuscite a dormire? Provate a sbattere le palpebre velocemente per un minuto. Questo fatica i muscoli oculari e invia al cervello un segnale naturale di stanchezza che facilita l'addormentamento. Vi sentite ansiosi? Appoggiate una mano sul petto e respirate lentamente. Questo semplice contatto fisico unito alla respirazione profonda calma il nervo vago e abbassa istantaneamente la tensione. Avete bisogno di concentrazione? Lavatevi i denti con la mano non dominante. Costringete il cervello a eseguire un compito abituale in modo nuovo, risveglia i circuiti neurali e aumenta la vostra attenzione. E se vi sentite senza energie, l'acqua fredda sul viso è la soluzione. Attiva infatti il riflesso di immersione che rallenta il battito e vi rende subito più vigili. Ricordate, sono trucchi per la vita quotidiana che non sostituiscono comunque il parere del medico.

Ed è notizia proprio di queste ultime ore, sembra che l'Europa rischi di restare a guardare nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Ma sarà vero? Michele Boldrin, economista, segretario di Ora, ha lanciato una sfida provocatoria durante il suo ultimo intervento su Class CNBC, di rotare i fondi

8 luglio 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare, in un'ansa del fiume Senna, fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-arabe

Aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al dodicesimo anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

stamattina parliamo anche di spettacolo e ci occupiamo di un artista che tutti quanti conosciamo molto bene anche qua da noi, Shakira, quella di Waka Waka, tanto per intenderci. Shakira mette così finalmente la parola fine a un incubo legale durato quasi un decennio. La Corte Nazionale Spagnola infatti ha dato pienamente ragione alla pop star colombiana annullando una richiesta di ben 60 milioni di euro. Secondo i giudici, nel 2011 la cantante non era residente fiscale in Spagna, avendo trascorso nel paese solo 163 giorni. La legge ne richiede almeno 183, per questo motivo il fisco dovrà ora restituire le somme già versate oltre agli interessi. Si tratta di una vittoria storica che restituisce dignità all'artista dopo anni di pesanti accuse pubbliche e di campagne mediatiche. E voi cosa ne pensate di questa sentenza definitiva? 339 633 0800.

spostiamo in Francia questa mattina, che ha riscritto le regole del welfare universitario. I numeri fanno riflettere: dal mese scorso ogni studente universitario in Francia può pranzare, cenare nelle mense Crous pagando solo un euro. Pensate un po', non importa quanto sia ricca o povera la famiglia, è un diritto universale. Il pasto non è uno spuntino veloce, ma un menù completo con antipasto, secondo e dolce. Il premier Lecornu ha preso questa decisione dopo dati shock: quasi la metà degli studenti francesi ammetteva di saltare i pasti per risparmiare. Per sostenere questa svolta il governo ha stanziato 50 milioni di euro subito e ne ha già promossi 120 per l'anno prossimo. È una scelta politica chiara: il cibo non è un'assistenza ma un diritto dello studente. In Italia la situazione resta frammentata: senza una tariffa unica, molti studenti fuori sede senza borsa di studio arrivano a pagare anche 8-10 euro per un singolo pasto in mensa. E secondo voi l'Italia dovrebbe seguire l'esempio francese e rendere il pasto un euro un diritto per tutti gli universitari? Scrivetelo al 339 633 0800.

torniamo in Italia, dove la Corte di Cassazione sancisce una vittoria storica che cambia per sempre le regole negli uffici e nelle fabbriche italiane. La Corte di Cassazione, dicevamo, ha appena confermato un risarcimento da oltre 70.000 euro per un dipendente vittima di persecuzioni psicologiche sul posto di lavoro. La notizia clamorosa non è solo l'entità della cifra, ma il motivo. Il datore di lavoro è stato condannato perché non ha protetto il lavoratore dai comportamenti cattivi dei colleghi. Ansia, insonnia e depressione non sono più problemi personali, ma danni che l'azienda deve pagare se non vigila sul benessere dei dipendenti. I giudici così hanno chiarito un punto fondamentale: il danno morale e il danno biologico sono due cose diverse. Non serve solo un certificato medico per la salute, conta anche la sofferenza interiore, il peso di andare a lavoro con la nodo allo stomaco ogni mattina. Se l'ambiente è tossico e il capo non interviene, ora la legge non fa sconti a nessuno.

0: Si chiude con questo brano la puntata di questa mattina di In The Morning. Voglio salutare Katia che ci ha scritto da Cremona, che ci sta ascoltando attraverso il DAB. Grazie per averci scelto, cara Katia, continua così. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte per chi avesse perso la puntata di stamane. Questa sera in prima serata alle 21 Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, tra tanti grandi classici e naturalmente motivi meno conosciuti dell'ambiente soul, funky, disco, soul, electro, afro e chi più ne ha ne metta. Vi invito a rimanere sintonizzati e a seguire anche l'appuntamento di Marco Reverberi, che alle 21.30 vedrà in radio anche Disco City Live, un gradito ritorno con i nostri bei mixati di musica disco funk anni 70. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano. Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
1: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
2: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
1: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
2: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana, e l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute, oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
1: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
2: È tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

1977. C'è un certo tipo di silenzio negli studi di registrazione di notte. Non è mai davvero un silenzio, è un ronzio basso, elettrico, fatto di amplificatori accesi, bobine che girano lente e sogni che aspettano di essere registrati. Mark Serrone è lì dentro, ai Trident Studios, ma succede qualcosa. Non è ancora la leggenda della disco, è un musicista con un istinto feroce e un'idea fissa. La musica deve andare oltre il ballo, deve colpire, deve restare. Quella sera qualcuno gli mette davanti una macchina, gli dice provala, è un sintetizzatore enorme, pieno di manopole, leve, interruttori, un oggetto quasi alieno, non c'è un manuale, non c'è spiegazione, solo possibilità. Serrone lo guarda come si guarda una sfida, lo accende o almeno ci prova, un click, niente, poi un altro. Dopodiché un ronzio, poi gira una manopola a caso e succede un suono, un loop ripetitivo ipnotico. Non è una melodia, o almeno non è ancora musica, è qualcosa di più primitivo, più freddo, più inevitabile. Serrone prova a fermarlo, niente, il loop continua. Prova altri tasti, peggiora la situazione. Il suono si deforma, si stratifica, si espande. È come se la macchina avesse deciso di parlare da sola. Un altro musicista avrebbe staccato la corrente. Serrone no, si ferma e ascolta. È in questo momento che capisce qualcosa che non sa ancora spiegarsi. Quel suono non è un errore, è il futuro.

Quindi si siede alla batteria, perché lui è un batterista. All'inizio lo segue, poi lo sfida, poi prova ad entrarci dentro. Il loop è rigido, meccanico, lui è umano ed è elastico. Tra i due nasce una tensione, una conversazione, una sfida del tempo. E il tempo si dilata, minuti, ore, non importa. Quando si ferma lo studio è cambiato, o forse è cambiato lui. Insomma, ha trovato qualcosa, ma manca veramente ancora qualcosa, manca l'anima.

La disco nel 1977 era ovunque, a New York, a Parigi, a Londra. Luci, glitter, piste da ballo piene, ma i testi erano sempre gli stessi. Amore, libertà e ballare. Serrone era stanco di questa situazione e vuole dire qualcosa, vuole che la gente balli, ma anche che ascolti. Esce dallo studio, Londra è fredda, umida, le strade sono vive di un'energia diversa, punk, rabbia, rottura. È lì che la vede, è una ragazza magra. Occhi intensi, vestiti che sembrano assemblati più che scelti. Sta cantando per strada, non per soldi, per bisogno. Si chiama Lena Lovitch. La voce è strana, non è proprio perfetta, ma è una che si sposa bene con l'ambiente e la musica. Serrone si ferma, lei lo ignora ovviamente, lui continua ad ascoltare. Quando finisce, le si avvicina. Sto lavorando a qualcosa di importante, le dice. Non è però una roba normale, nemmeno tu lo sei, mi sembra. Vieni a sentirlo? Lei lo guarda, lo misura, gli sorride appena e poi decide e dice va bene.

tornano ai Trident Studios. Serrone accende la macchina e Loop riparte come se non si fosse mai fermato. Lena Lovitch ascolta. All'inizio non dice niente, poi chiude gli occhi. Non sta sentendo musica, sta vedendo immagini. E vede laboratori, vede del fumo, la terra che si apre, scienziati, errori. Non è una canzone per ballare, lo dice però piano. Serrone le sorride e dice lo so. A quel punto si siedono, lui continua a costruire il suono, lei inizia a scrivere. Non parla d'amore, non parla di festa, parla di un mondo che sta andando troppo veloce, di uomini che vogliono controllare la natura, di sostanze create per nutrire, che finiscono per distruggere l'essere umano. Parla di creature, non mostri da film horror, ma conseguenze, mutazioni. Qualcosa che cresce nel sottosuolo, invisibile, ignorato, e poi emerge non per caso, ma per vendetta. Le parole iniziano a prendere forma, non sono facili. Non sono rassicuranti, sono profetiche. Serrone le ascolta mentre lei prova sopra quel loop infinito e capisce: questa non è solo una traccia, è una storia, una visione. È

su centinaia di corpi in movimento. Il brano parte, la cassa entra, il loop prende il controllo e la pista esplode. Ma sotto la superficie di quel brano, sotto il sudore e il ritmo, c'è una storia che si infiltra. Sa di scienza, di arroganza, di natura che si ribella. La gente balla un'apocalisse senza saperlo. Col tempo quel brano venderà milioni di copie, attraverserà continenti, influenzerà artisti che ancora non sanno di esserlo. Diventerà un punto di svolta, non solo per la disco music, per tutta la musica elettronica, perché dimostra una cosa semplice e rivoluzionaria. Anche la musica fatta per far muovere il corpo può parlare alla mente, può raccontare, può avvertire. Anni dopo qualcuno chiederà a Serrone: lo sapevi quella notte cosa stavi creando? Lui probabilmente sorriderebbe e direbbe: no, perché la verità è un'altra. Quella notte, in quello studio a Londra, un musicista ha deciso di non spegnere un errore, ha deciso di ascoltarlo e dentro quel loop infinito ha sentito qualcosa che altri non avrebbero sentito. Non una macchina, non un messaggio. E forse è proprio questo il punto: la rivoluzione non inizia sempre con un piano, a volte inizia con un suono che non riesce a fermare. E con il coraggio

0: later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Studio Radio. We play the best all-time classics for your listening pleasure.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
1: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
2: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare, in un'ansa del fiume Senna, fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10.300.000 euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1951.

Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo. www.studio

0: meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
2: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
3: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dietro le storie della musica.
1: C'è un Ivan Graziani che tutti conosciamo, quello delle canzoni taglienti e poetiche, della chitarra elettrica che graffia, la musica d'autore italiana, le storie raccontate con ironia e inquietudine. Ma c'è anche un altro Ivan, più silenzioso, che non cercava applausi né riflettori. Un Ivan che ha scelto di restare profondamente legato alle sue radici e a quelle della terra aspra e luminosa dell'Appennino abruzzese, che non ha mai smesso di chiamare casa. In quei paesi lontani dalle grandi città, dove le opportunità sembrano rare quanto il traffico e il rumore, Ivan vedeva qualcosa che molti non notavano più: i ragazzi. Giovani pieni di talento, di curiosità, di urgenza espressiva, ragazzi che spesso avevano solo bisogno di uno strumento, di una guida, di qualcuno che credesse in loro prima ancora che lo facessero loro stessi.
2: Musica!
1: Il suo impegno non aveva titoli ufficiali né inaugurazioni. Era fatto di chilometri percorsi in silenzio, di pomeriggi passati in sala prove improvvisate, di lezioni informali nate davanti ad una chitarra appoggiata sulle ginocchia. Ivan investiva il tempo, energie, risorse personali per creare spazi creativi, laddove le istituzioni non arrivavano. Non parlava di recupero sociale, non usava grandi parole. Parlava di musica, di studio, di libertà. E quando un ragazzo dimostrava passione vera, quella che non si spegne alla prima difficoltà, Ivan faceva un gesto che diceva più di mille discorsi. Apriva una custodia, tirava fuori una delle sue chitarre personali, strumenti che avevano vissuto palchi, viaggi, canzoni, e la regalava, senza cerimonie, senza aspettarsi nulla in cambio. Suona, sembrava dire, adesso tocca a te.
3: Ho passato un periodo importante della mia vita in cui ho dovuto scegliere se vivere in una città o trasferirmi in un paese. A me la cosa che mi angoscia e che mi turba più di tutte è che tante cose che vorrei cantare e vorrei spiegare col mio canto cominciano ad essermi negate, per esempio il susseguirsi delle stagioni, per esempio l'amore.
1: Poi seguiva quei ragazzi nel tempo, con discrezione, ascoltava i progressi, correggeva, incoraggiava. Non chiedeva riconoscenza, non voleva essere citato. La sua era una generosità ostinata, concreta, quasi testarda, come certe montagne che non si muovono ma sorreggono tutto. Quello stesso amore per le radici lo spingeva a difendere i piccoli borghi dell'Appennino, luoghi fragili minacciati dallo spopolamento e dall'oblio. Ivan credeva che la cultura fosse un argine potente contro l'abbandono. Promuovere iniziative, concerti, laboratori, finanziava spesso di tasca sua il recupero di spazi destinati alle scuole di musica locali. Vecchi edifici tornavano a vivere, riempiendosi di suoni, voci, sogni. Dove c'era musica, pensava, c'è futuro. Ma la sua sensibilità non si fermava lì. Ivan era profondamente attento anche al dolore degli altri, soprattutto quando la vita metteva di fronte alle fragilità più dure, la malattia. Partecipava a eventi di beneficenza, concerti, iniziative per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica. Lo faceva con rispetto, senza retorica, mettendo sempre al centro la dignità delle persone. Per lui l'arte non era mai separata dall'umanità.

0: E c'era un altro talento, forse meno noto al grande pubblico, che Ivan metteva al servizio degli altri: il disegno. Un tratto personale, intenso, che usava per illustrare campagne sociali, progetti di solidarietà, iniziative di accoglienza. Donava le sue opere, consapevole che anche un'immagine può parlare, può aprire coscienze, può sostenere una causa giusta. Così, mentre il pubblico applaudiva il cantautore, lontano dalle luci dei palchi, Ivan continuava a seminare. Seminava strumenti, idee, possibilità. Alcuni di quei semi sono diventati musicisti, insegnanti, operatori culturali. Altri sono semplicemente diventati adulti più liberi, più forti, grazie a una chitarra, a una canzone e a qualcuno che ha creduto in loro nel momento giusto. Forse è questo il dialogo più profondo che Ivan Graziani ha saputo creare, non solo tra rock e canzone d'autore, ma tra arte e responsabilità, tra talento e condivisione. Un dialogo silenzioso che continua ancora oggi nei suoni che risuonano tra le montagne, nelle mani di chi suona uno strumento ricevuto in dono, nella memoria viva di un uomo che ha scelto di restituire alla sua terra molto più di quello che aveva ricevuto.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
1: Con la cronaca, siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente di ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
2: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
1: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile, occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: band dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di un fenomeno, Ed Sheeran. Pensate, a 30 anni non ancora compiuti aveva già venduto 150 milioni di dischi. Talento precoce. E a 4 anni cantava in chiesa, a 7 ha imparato a suonare la chitarra e a 12 scriveva le sue prime canzoni, se non è un fenomeno. Edward Christopher Sheeran è stato indicato quasi subito dai suoi compagni di classe come uno che sarebbe diventato famoso. Cresciuto ascoltando i dischi di Bob Dylan e Joni Mitchell, il giovane Ed rimane folgorato quando suo padre lo porterà ad un concerto di Eric Clapton. In quel momento, ricorda, ho capito cosa avrei voluto fare da grande. E appena avuta tra le mani una copia economica della Stratocaster di Clapton, ho iniziato a suonare. E così, già a 15 anni, comincia a girare per i club inglesi con l'amico Passenger. Trasferitosi a Londra nel 2008, si fa notare nella scena cittadina, ma decide di migliorarsi frequentando l'Academy for Contemporary Music, sino che inizia a pubblicare qualche EP da indipendente e a invadere la rete con le sue canzoni, ricevendo apprezzamenti da un suo grande idolo, Sir Elton John. Intanto lavora come un pazzo e solo nel 2009 sale per ben 300 volte su un palco. Nel settembre del 2011 pubblica il suo album debutto con la sigla Più, che contiene The A-Team, la ballad semiacustica che aveva inciso su EP e che l'aveva fatto conoscere anche al pubblico televisivo. Il disco è uno showcase dal talento versatile di Sheeran, capace di alternare una love ballad acustica a un pop rock up-tempo, You Need Me, You Need You, inserendo sprazzi di elettronica e frasi rappate, dando vita ad un mix unico e modernissimo, a volte all'interno di un solo brano. Ne è l'esempio Lego House, un successo che è arrivato a livello internazionale. Negli album successivi, tutti intitolati con simboli matematici, come abbiamo detto, più, per, diviso, uguale, eccetera, e tutti campioni di vendita, Sheeran conferma le sue doti di artista moderno in perfetto equilibrio tra pop, rock e rap e cantautorato. Performer efficacissimo, nei suoi live è in grado di suonare con una band o da solo con una chitarra acustica e un loop machine, incantando sempre per le sue doti spettacolari che cozzano contro quel suo look minimal da ragazzo della porta accanto. Apro una parentesi, l'ho trovato in mezzo alla folla ad un concerto di Liam Gallagher. Il suo è un caso davvero straordinario, campione di incassi al botteghino, i suoi live sono in vetta alle classifiche mondiali, unico a vendere centinaia di milioni di album nel momento peggiore della storia della discografia e, al tempo stesso, di avere 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ed Sheeran è il prototipo vincente dell'artista del nuovo millennio.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
1: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
1: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Disco Party.

0: meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party, scegli

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.
1: Disco
0: City
1: Live! Disco Party, from Tom Maltantalary 11. We play the best disco classics.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto: impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
1: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
2: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
2: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positivi all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
1: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Disco Party.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party. Back in the groove.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
1: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
2: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
1: Del giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
2: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2 su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze e i 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
1: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, torniamo insieme in questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte il nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Mettetevi pure comodi perché oggi veramente avremo tante news molto importanti da seguire, ci sono anche prodotti nuovi, ne parleremo, state con noi.

Quest'oggi nella nostra trasmissione, amici, dobbiamo parlare di questo ban per i minori che riguarda il mondo social, che pare non funziona. È stato effettuato uno studio dall'Università di Newcastle che conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è stato introdotto in Australia non è del tutto efficace. Ecco, oltre l'80% degli adolescenti continua ad usare TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito. La Molly Rose Foundation, un'organizzazione no profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori che hanno un'età compresa tra i 12 e i 15 anni accende ancora, diciamo, ai social media e interessati dalla legge australiana. E, come abbiamo detto, sono Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok e YouTube. In base allo studio dell'Università di Newcastle, oltre l'85% degli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni continuano ad usare i social media. E quindi tra il 54 e il 67% dei minori utilizzano il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell'età con un'autodichiarazione o il caricamento addirittura di un selfie. Solo il 5% degli utenti con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e solo l'11% degli utenti che hanno un'età compresa tra i 14 e i 15 anni avrebbe fornito un documento d'identità. Ecco, poi il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Poi tra il 9 e addirittura il 29% ha dichiarato di aver usato l'account di un'altra persona, mentre l'11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per poter aggirare le restrizioni. Beh, le VPN comunque, che sono un pochettino più complicate, sono usate anche quelle da parte dei minori, però a un 3% degli utenti. Io dico, ma i controlli parentali, che quelli ci sono e funzionano, ma non vengono inseriti in questi smartphone dei minori? Fatemi capire.

qui amici c'è un argomento molto molto importante, si parla di sicurezza, anche perché insomma entro il 27 luglio la Commissione Europea pubblicherà la decisione finale in merito all'accesso ai dati di ricerca e all'interoperabilità di Android con intelligenza artificiale. Un dirigente di Google che ha evidenziato anche i rischi per gli utenti se verranno imposte anche le modifiche che sono chieste per rispettare il Digital Market Act appunto europeo. E a metà maggio l'azienda di Mountain View aveva ricevuto anche il supporto, che non era comunque del tutto disinteressato, di Apple. E a fine gennaio la Commissione Europea avrebbe avviato due procedimenti per assistere Google nel rispetto di questi obblighi di condivisione dei dati del motore di ricerca e dell'interoperabilità di Android con dei servizi di intelligenza artificiale di terze parti. Il 16 e il 27 di aprile sono state pubblicate una serie di misure che l'azienda californiana dovrà implementare e avviare anche contestualmente una consultazione pubblica. Buoni. Google aveva già criticato i cambiamenti che erano chiesti dalla Commissione Europea, insomma hanno storto un po' il naso, anche perché ecco, avrebbero dichiarato che questi aumenteranno i rischi per gli utenti europei se l'azienda dovrà rispettare questi obblighi. Nel dettaglio, l'accesso anonimizzato appunto ai dati di ricerca proposto dalla Commissione, che contiene delle debolezze, quindi ecco, in caso di data breach sarebbe disponibile e anche e poter scoprire le query degli utenti. E tra queste probabilità, appunto, se i dati vengono condivisi con aziende che non hanno le risorse economiche e tecniche di Google per garantire la protezione, potrebbero avvenire inevitabilmente, dicono. L'interoperabilità di Android, ecco, ovvero la possibilità di accesso e funzionalità del sistema operativo e delle app da parte di chatbot alternativi a Gemini, rappresentano dei rischi analoghi. Ecco, secondo i dirigenti di Google, nel giro di poco tempo ci sarà un aumento di truffe in Europa e sfruttando i permessi di accesso più ampi come l'applicazione, il microfono, la fotocamera, i cybercriminali potrebbero anche distribuire chatbot che rubano numerosi dati personali. Ecco, non è che stanno facendo del terrorismo. Possono essere questi rischi davvero concreti?

noi dopo la musica torniamo qui, amici. Si parla di gaming, ma attenzione alle truffe in questo periodo. Ecco, dopo una lunga attesa, quasi 13 anni, è arrivato il momento per GTA 6. I fan di questo gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale. Ecco, gli utenti più impazienti però rischiano di cadere a volte nelle trappole di cybercriminali. I ricercatori della Malwarebytes avrebbero individuato numerosi siti che offrono l'accesso anticipato. Ovviamente questo si tratta di truffe. Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è un po' l'esca perfetta, la serie che ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo, pensate, solo 225 milioni con GTA 5. Come detto, ecco, i fan che stanno attendendo da tempo questo

L'opzione di giocare prima degli altri segue le istruzioni, paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download e quando l'utente clicca sul pulsante non viene scaricato un bel nulla. Altre truffe sono descritte dai ricercatori di NordVPN all'inizio del mese. In questo caso viene promesso l'accesso ad una versione beta di GTA 6 che è del tutto inesistente. Gli utenti quindi installano dei malware sul computer e smartphone, quindi non esistono anticipi né versioni beta per Windows né Android. L'unico sito, quello affidabile, è quello originale.

Andiamo ancora avanti, amici, la puntata di Radio Web continua. Io sono Maurizio Rossi, dopo la musica voglio parlarvi del video, non so se l'avete visto, della Tesla che entra in casa e uccide. E attenzione, si chiama Marta Vila, 76 anni, era in casa quando un'auto le avrebbe sfondato la parete dell'abitazione, poi l'ha travolta. È morta in seguito al trasporto in ospedale. È accaduto questo veramente in una cittadina di Katy, in Texas, non molto lontano da Houston. Michael Butler, il proprietario di questa Tesla Modello 3 che ha provocato l'incidente, avrebbe dichiarato di avere perso il controllo mentre era attivo il sistema Full Self Driving. Ecco, questo potremmo dire è il risultato. È già stata avviata questa indagine per fare luce sull'accaduto. La famiglia della vittima avrebbe chiesto un risarcimento superiore al $1,000,000. Andrà comunque chiarito, ecco, se lo schianto è stato provocato da un malfunzionamento della tecnologia di bordo oppure da un comportamento errato del conducente. Il video dell'impatto, insomma, ha fatto il giro del mondo. Non si è fatto attendere il commento comunque di Elon Musk, che attraverso un post su X avrebbe affermato che provocare ad attribuire la responsabilità di quello che è accaduto alla tecnologia Full Self Driving non è sensato. Dice, questa guida molto lentamente per le strade del quartiere, e questo è stato forse un incidente.

0: tanta bella musica anche oggi, amici, che ci ha accompagnato, le notizie molto interessanti come sempre all'interno di queste puntate. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua per questo mercoledì, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, noi torneremo insieme domani, come sempre vi aspetto qua alla solita ora. Studio Radio
1: Weekend Mix, ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
1: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
2: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
1: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
2: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
1: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
2: È tutto, a più tardi.

c'è una linea sottile che attraversa la musica e la medicina. Un confine in cui le parole diventano sintomi e i ritmi si trasformano in diagnosi emotive. È proprio su questa linea che si muove Vinicio Capossela quando nel 1996 pubblica l'album Il ballo di San Vito, un disco che segna una svolta dopo tre lavori immersi in atmosfere jazz,

se la cambia pelle, si allontana da quelle sonorità e inizia a mescolare folk, pop e suggestioni mediterranee in una forma nuova, più inquieta, più nomade. La title track è Il ballo di San Vito e il cuore pulsante di questa trasformazione non è solo una canzone, è una condizione dell'anima. Immaginiamo di aprire il programma radiofonico con un suono che cresce lentamente, un ritmo che richiama la terra, il sud, il battito antico della taranta. È un ritmo che non ti lascia stare fermo, che ti prende e ti trascina. E mentre la musica si muove, Capossela racconta una figura precisa, quella di chi non riesce a restare, di chi sente costantemente il richiamo dell'altrove. Li chiama rabdomanti senza tregua, cercatori instancabili, persone che inseguono la vita in tutte le sue possibilità, che vogliono viverla tutta fino in fondo, ma per farlo paradossalmente finiscono per non vivere davvero nulla. È una tensione continua. Una fame che non si placa mai. E qui entra in gioco il titolo Il ballo di San Vito. Non è solo una metafora poetica, è anche il nome popolare di una vera condizione medica, la chorea di Sydenham. Una malattia caratterizzata da movimenti involontari, rapidi, incontrollabili. Il corpo si muove senza pace, senza possibilità di fermarsi. Capossela prende questa immagine e la trasforma in qualcosa di universale. Il movimento diventa esistenziale. Non è più solo il corpo a non trovare quiete, ma è l'anima. E il nome stesso Ballo di San Vito porta con sé una storia antica. Si dice che derivi da una leggenda legata a San Vito, giovane martire cristiano. Secondo la tradizione sarebbe stato lui a guarire il figlio dell'imperatore Diocleziano, proprio affetto da questa strana sindrome fatta di spasmi e convulsioni. Da allora San Vito diventa il protettore di diverse categorie, tra cui proprio i ballerini, un santo che cura attraverso il movimento o forse lo comprende. Ma la canzone si nutre anche dell'altra immagine, altrettanto potente, quella del morso della tarantola. Nella tradizione popolare del sud Italia si credeva che chi venisse morso da questo ragno potesse trovare sollievo soltanto danzando senza sosta, lasciandosi attraversare dalla musica fino allo sfinimento. È il rito del tarantismo, una terapia fatta di ritmo, sudore e trance. E allora tutto torna. Il ritmo della canzone, incalzante, ipnotico, richiama proprio quella danza liberatoria. È una musica che non ti concede tregua, proprio come l'inquietudine.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics. Go!

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
1: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
1: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
2: E per ora è tutto, più tardi.

8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare, in un'ansa del fiume Senna, fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
2: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
1: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: dietro le storie della musica.
1: A Londra è mezzogiorno e a Filadelfia sono le 7 del mattino e in tutto il mondo è l'ora dei Live Aid. È il 13 luglio del 1985 l'annuncio di uno speaker dà il via al più grande concerto di tutti i tempi, nonché all'evento televisivo più ambizioso della storia. Persino lo sbarco sulla Luna impallidisce al confronto dei Live Aid. Pensate, 1,5 miliardi di persone in ogni parte del globo accende la TV per seguire almeno un frammento delle 16 ore trasmesse in diretta dallo stadio Wembley di Londra e dal JFK di Filadelfia. Il mondo del rock e del pop conta e si è dato appuntamento per contribuire a una buona causa, prestare aiuto alla popolazione dell'Etiopia decimata dalla carestia. Ma non molti ricorderanno però il finale del Live Aid. E per terminare nel migliore dei modi, il più imponente benefit concert della storia, Bob Geldof decide di lasciare il palco a colui che ha rappresentato un punto fermo, il punto più alto dei 20 anni precedenti, Bob Dylan. Chi meglio di lui avrebbe potuto chiudere una kermesse di quel tipo? Introdotto da Jack Nicholson, Dylan sale sul palco insieme a Keith Richards e a Ron Wood dei Rolling Stones. I tre hanno iniziato a bere dal mattino, vogliono arrivare carichi per l'effetto finale del Live Aid, ma otterranno il risultato opposto. Infatti la loro performance sarà disastrosa. Ognuno sembra suonare dei pezzi diversi. I tre si dimenticano addirittura i testi e gli accordi di ogni brano. Il pubblico rimane sconcertato, ma ancora più del pubblico imbufalito è Bob Geldof, l'organizzatore.
2: Work speaks for itself. Some artist's work speaks for his generation. It's my deep personal pleasure to present to you one of America's great voices of freedom. It can only be one man, the transcendent Bob Dylan!

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Nel cuore della musica.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minion

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Studio Radio, Original Classics.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Direi davvero, ma non mi dire, c'è caldo, ma stai scherzando? Ma che roba da fuori di testa. Buonasera, come state? Sono esattamente le 21 di questo mercoledì 8 di luglio 2026, il nostro appuntamento con il Disco City Live prende vita. Buonasera e benvenuti. L'applauso del nostro salottino musicale. Buonasera. È tutto a posto? Mi auguro proprio di sì. Eccoci qua, là. Prendete posto perché c'è l'aria condizionata nel salottino musicale, per cui avete la possibilità di passare un paio d'ore comodi, diciamo così. Yeah. Più o meno, comodi. Sì, più o meno si fa per dire. Com'è? 40 gradi anche a casa vostra? Più o meno, Poi pare addirittura che la prossima settimana sarà ancora peggio. Bah! Comunque stasera eccoci al Disco City Live, c'è il misto pisto, di tutto un po', ascolteremo belle cose, anche dei grandi classici stasera. Alle 22.30 il Disco City Mix, come sempre puntuali, anzi un paio di minuti oltre, perché cioè il Disco City Mix stasera dura eccezionalmente 27 minuti, quindi è qualcosa, quindi andiamo avanti un po' di più. Come sempre vi ricordo che avete la possibilità di partecipare, facendo che cosa? Mi raccomando, non inviate email, perché la mail ormai è andata e desueta, non la usiamo più. È andata, per cui utilizzate WhatsApp 348 45 31 700 oppure seguite l'apposita chat sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. È tutto qui, nessun altro tipo di sistema utilizzate, o un WhatsApp oppure scrivete sull'apposita pagina nella chat, va bene? Allora, detto questo, che cosa devo dire? Niente, grazie agli amici che ci seguono attraverso Studio Radio e chi ci segue attraverso Radio Silver, possiamo davvero cominciare.

sound che sta tornando prepotentemente alla ribalta, quello dei primissimi anni 80, anche se qui in realtà siamo all'inizio del 1980, con Mirage, il brano che si intitola Summer Grooves. Perché questo brano? Perché questa estate è così, e quindi Summer Grooves mi sembrava il titolo e il brano per iniziare nel modo migliore l'appuntamento col Disco City Live di questa sera. Ah, ragazzi, sarà difficilissimo nei prossimi giorni. Dal 1980 torniamo subito indietro fino al 1976.

album assolutamente spettacolare, questo di Touch of Clash, uscito su Midland nel 1976, che include anche questo brano che si intitola I Love You Pretty Baby e che tiene delle soluzioni che sono molto vicine a quelle sonorità a cui eravamo abituati attraverso, che ne so, Rod Temperton. No, questo. Che ne so, sto pezzo qua poteva essere anche in un album di Michael Jackson, se prodotto da Quincy Jones. Touch of Class, I Love You Pretty Baby.

come fare ad ascoltare un brano di questa portata, quel vecchio lupo di Ian Crawford con la bellissima Sugar Free Album del 1975 che tutti conosciamo, pubblicato su Kudu. Bene, saluto i ragazzi dello Zoccolo d'Oro di Milano, non so se ci sono tutti, ma dovrebbero esserci. Roby, Riccardo e Pepe, saluta Enrico da Ferrara, poi saluto Roby. Marco il Bastia che ha qualche problema a collegarsi con il suo, evidentemente, telefonino. Poi saluto Alberto, il signor Steve. Saluto anche Giovanni, Lucio, Loris e Roberto.

0: ogni tanto rispunta come un fungo primaticcio, Brooke Johnston, prestato alla musica disco. Ad un certo momento, evidentemente, tra il 76 e il 77, si è accorto della disco music che ha abbracciata. Lui viene dal rock, dalla West Coast, lui è californiano, bianco, bianchissimo, e se ne è uscito con questo brano che ha avuto un notevole successo per l'appunto nel 77 dal titolo Pipeline. Era Brooke Johnston.
1: The look that love is out of sight.
2: Disco City.

c'è da pensarci su. Come ha fatto? Cosa gli è venuto in mente nel 1978 a Vincent Montana di tirar fuori un pezzo così? Avanti di 100 anni. Con la figlia Denise. Meraviglia. It Looks Like Love era il 1978. Goody Goody.

pazzesco, pazzesco. Disco music di altissimo livello, con questo connubio tra il jazz e la musica disco, creata da Chris Hills con Danny Ways, grande successo per Players Association. Nel 1977, secondo album nello stesso anno, i primi due sono usciti nello stesso anno, cioè nel 77, ovvero How Do You Like It?

spettacolare che ha girato poco qui al Disco City Live sono gli OJs nel 75 con Survival. Colgo l'occasione per salutare l'arrivo del Giampa, l'arrivo di Stefano, l'arrivo di Leonardo. Grazie per essere con noi ragazzi. Il prossimo dal 1975 ci porta al 1977. È diventato un grande classico e c'è sempre stato un alone di mistero tra questi e Barry White.

Pamplemousse, quindi rindere Lewis, Les Pank, 1977, e Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. 77, più o meno lo stesso periodo. Dopo alcune ricerche fatte un ventennio fa tra me e un mio amico DJ inglese dell'Essex, io ho fatto un po' di ricerche e pare che ci siano state delle condivisioni tra l'entourage dei musicisti, quindi di Barry White, e Rindere Lewis, e quindi probabilmente si sono scambiati delle informazioni su un certo tipo di ritmica e sull'arrangiamento da adottare per qualche cosa. Suona ancora strano, insomma, non ne siamo ancora venuti fuori come si deve. Le Pamplemousse, Les Spank, 1977.

visto che la classe non è acqua, dopo Flavor, dopo Living Proof, arrivano Trapless Connection. E se ne escono con questo mix bellissimo dal titolo You Are My Love nel 1979.

Aggression con Extra High nel 1976, pubblicato su Morning Star. Mi preme ricordarvi l'appuntamento di dopodomani, venerdì ore 20, però su Studio Radio per quanto riguarda la replica. L'appuntamento invece, se volete, con la playlist dei brani che stiamo ascoltando al termine dell'appuntamento di questa sera, saranno pubblicati in www.discocity.it. Poi alle 22.30 termineremo la parte parlata del Disco City Live, perché ci saranno i 30 minuti del Disco City Mix.

0: sono molto affezionato a questo 45 giri, perché in radio, almeno in radio, io in discoteca questo non l'ho mai sentito e non so se ha mai avuto un momento di gloria, anche se piccolo, ma in radio ha funzionato un po'. Nel 1978, pubblicato su Guri Music, Bob Even, il brano si intitola I Like The Way You Love Me. Colgo l'occasione per salutare il signor Sandro che ci ascolta dalla City, che è arrivato semplicemente con quei 50 minuti di ritardo, cosa vuoi che siano.
1: Disco City live, live, live.

Parigi dicono: senti che pezzone. Demis Roussos, prodotto da Vangelis, che ha anche scritto questo brano, e questa è la cover di un brano contenuto nell'album Earth del 73 di Vangelis. Let It Happen. Demis Roussos in una versione un po' molto più ballabile, questa pubblicata nel 1977 su Philips. L'originale è del 73, un lavoro realizzato in Francia da... E aspetta, forse mi viene in mente il nome giusto. Evangelos Papanatassiou. Papanatassiou. Il grandissimo Vangelis, cantato da Demis Roussos.

Lane e Lynn. Non contenti di aver lanciato BT Express, subito dopo lanciano Brass Construction. Nel 1976, disco bellissimo, e questo brano, come dicevo giustamente attraverso un messaggio su WhatsApp con Claudio, che colgo l'occasione di salutare, è un brano che è stato un po' rilasciato, è stato relegato, diciamo così, a brano di serie B allora, ma così non è, a mio avviso è molto bello. Si intitola Now is Tomorrow, Brass Construction.

Se vi trovate per caso a Wiesbaden, da quelle parti lì, andate davanti ad una delle basi americane che ci sono lì, ce n'è una gigantesca. Cantate questo pezzo, lo fate sentire dalla vostra radiolina e qualcuno verrà lì e vi dirà: però che pezzone, che pezzone! Sono in Chocolate Milk, siamo rimasti nel 1976 con With All Our Love, bellissimo. Il disco, l'intero disco è stupendo, loro sono stupendi. Ma nel 76, nel 75 e nel 77 ancora hanno dato il meglio di sé. Chocolate Milk.

questo è un discone, l'intero album è assolutamente imperdibile. Poi lui, insomma, ha una storia di quelle importanti. Mos Davis, meglio conosciuto come Moses. E il brano, questo è il mix del 1978 che si intitola Love to Live. Colgo l'occasione per salutare Corrado, grazie per essere con noi e passare al prossimo. Date su attacca, eccolo. Mi sono perso il pulsantino, capito? E intanto sai com'è, alla mia età. Anche questo è un grande successo, è un ballatissimo, diciamo così, del Disco City Live, soprattutto di qualche tempo fa.

massima espressione da ballo del connubio musicale intrapreso tra Mike Theodore e Dennis Coffey, producendosi Jane Company nel 1977 con Show Can Go To

sbarri quel tanto che bastava per essere anche divertenti e in qualche modo gioiosi. Gary Tom's Empire con Don't Fight the Feeling nel 1977.

eccellenza italiana nel 1974. La musica di Ciro detto Zakar D'Amico, quello della Zakar Orchestra, con i suoi Daniel Santa Cruz Ensemble e Ario 1974, a proposito di eccellenze italiane.

Genialata, uscita nel 1980, firma di Paolo Gianoglio, niente meno, e Davide Romani, i Change con The End. Voglio ricordarvi, visto che manca un quarto d'ora, poco meno, alle 22.30, che dal disco City Mix di questa serie, 30 minuti di mixato, che poi sono 27, ci sarà DJ Gary.

bisogna dire che sono stati bravi. Hanno preso sì l'onda del momento di Michael Jackson, ma devo dire che Billy Ocean, caraibico, anche se poi si è trasferito in Inghilterra, ma soprattutto Ken Gold, hanno realizzato alla fine del 79, perché credo che il primo 45 giri sia uscito nel 79, non in Inghilterra. Ed era la fine del 79. Are You Ready fu un grande successo. Tira da bestia e suona bene, pubblicato su GTO. Ken Gold è l'uomo che sta dietro, l'autore che sta dietro ai grandi successi di Delegation, di Real Thing e di Billy Ocean. Are You Ready?

questa è roba seria, eh. 1973, 45 di quelli tosti, pubblicato su Joe N Records. Questa è la parte 1 della sua spettacolare Alcohol. Era Robert J.

volesse capire che cos'è Funky, oltre ai grandi che tutti conosciamo, questo è un album, l'intero album, che ti fa capire molte cose. Scritto e registrato nel 73, ma pubblicato solo nel 78, Organized, l'album di Confunction ed è il brano che si intitola Time.

d'accordo col Giampa, esatto. Se uno poi non capisce bene cos'è il funky, citofonare Norman, Norman Wakefield con gli Undisputed Truth. E il brano che si intitola I'm a Fool for You, del 1974, pubblicato su Motown.

0: così se uno alla fine è testone, cosa fa? Per capire cos'è il funky, a questo punto passa a casa di James Brown. Suona? C'è James? No, e la cremeria? Allora, con Mama Whitney nel 1969, ti serve un lavoro, se non lavori non mangi. You got to have a job. If you don't work, you can't eat. Marva Whitney con James Brown chiude l'appuntamento, la parte parlata del Disco City Live. Tra un attimo il Disco City Mix con DJ Gary. Ci risentiamo mercoledì prossimo, poi alla fine dell'appuntamento di questa sera, la pubblicazione della playlist in www.discocity.it, replica dopodomani, venerdì, ore 20, su Studio Radio. Grazie a tutti, buonanotte.
1: Disco City Mix. Al mixer, Gary.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: E ben ritrovati, siamo già giunti a mercoledì mattina. Ritorna il nostro contenitore quotidiano tra le 8 e le 9, si chiama In the Morning. Vi accompagnerò fino alle notizie, appunto, della nostra redazione. E staremo insieme dunque per 60 minuti anche stamane, tra tanti grandi classici e naturalmente le nostre consuete notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Grazie a Marco Del Monte alla supervisione tecnica, Gianni Mai in regia, pronti per cominciare, non prima di avervi ricordato nuovamente il nostro numero telefonico, che è sempre lo stesso, 339-633-0800. Siete su Studio Radio, The Vintage Station, ricevibile sul web attraverso il sito ufficiale www.studioradio.it o con le applicazioni gratuite dedicate, e in DAB Plus per Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Pronti per cominciare? Ecco dunque arrivare la prima canzone di questa mattina.

redazione e ci giunge dal capoluogo del Piemonte, Torino. Torino che cambia volto, il cuore del quartiere Aurora. Dopo anni di dibattiti accesi e passaggi burocratici, il progetto per la riqualificazione delle ex fonderie Nebbiolo entra finalmente nel vivo. Non sarà soltanto un luogo di culto, ma un complesso multifunzionale che punta a ridefinire il concetto di integrazione urbana. Il piano prevede una sala di preghiera moderna, uno studentato universitario da 90 posti, una biblioteca e persino una palestra aperta a tutti i residenti. Aspettare sulla zona sarà un minareto tecnologico di 20 metri, simbolo di un'opera da 17 milioni di euro che sta già facendo discutere l'intera città. Sui social le opinioni sono polarizzate. C'è chi lo vede come un ponte necessario per il dialogo e chi teme per l'identità e l'equilibrio del quartiere. L'ufficialità del progetto mira a portare trasparenza sui finanziamenti e sulla gestione degli spazi, superando i centri di preghiera informali oggi presenti nel capoluogo piemontese.

0: di lunedì.
1: L'Italia sta perdendo i suoi giovani e il dato è allarmante. Oltre 630.000 under 35 hanno lasciato il paese negli ultimi anni. Spesso non è una scelta ma una fuga forzata da stipendi, da fame e affitti impossibili. Per invertire la rotta, il Partito Democratico ha presentato ufficialmente la proposta di legge Diritto a Restare. Il pilastro della misura è un aiuto concreto, 200 euro netti in più ogni mese in busta paga per 3 anni per chi ha meno di 35 anni e un contratto stabile. Non solo soldi, dunque, il piano prevede anche trasporti gratuiti per gli studenti, aiuti pesanti per l'acquisto della prima casa e un portale dedicato a chi vuole rientrare dall'estero. Il costo? 1 miliardo e 200 milioni di euro. La copertura verrebbe da una tassa sugli extra profitti delle grandi aziende, ma attenzione, essendo una proposta dell'opposizione, per diventare realtà deve superare il muro del centrodestra al governo. Molti sono scettici, basteranno davvero 200 euro al mese per convincere un giovane a non cercare fortuna a Londra o a Berlino?

solo da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

nostro corpo nasconde dei pulsanti che quasi nessuno sa come attivare. È questo di cui vogliamo parlare stamane. Non è magia, ma scienza applicata ai piccoli gesti di ogni giorno. Se imparate a usarli, potete cambiare il vostro stato d'animo in pochi secondi. Non riuscite a dormire? Provate a sbattere le palpebre velocemente per un minuto. Questo fatica i muscoli oculari e invia al cervello un segnale naturale di stanchezza che facilita l'addormentamento. Vi sentite ansiosi? Appoggiate una mano sul petto e respirate lentamente. Questo semplice contatto fisico unito alla respirazione profonda calma il nervo vago e abbassa istantaneamente la tensione. Avete bisogno di concentrazione? Lavatevi i denti con la mano non dominante. Costringete il cervello a eseguire un compito abituale in modo nuovo, risveglia i circuiti neurali e aumenta la vostra attenzione. E se vi sentite senza energie, l'acqua fredda sul viso è la soluzione. Attiva infatti il riflesso di immersione che rallenta il battito e vi rende subito più vigili. Ricordate, sono trucchi per la vita quotidiana che non sostituiscono comunque il parere del medico.

Ed è notizia proprio di queste ultime ore, sembra che l'Europa rischi di restare a guardare nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Ma sarà vero? Michele Boldrini, economista e segretario di Ora, ha lanciato una sfida provocatoria durante il suo ultimo intervento su Class CNBC, di dirottare i fondi dell'agricoltura per finanziare il futuro tecnologico del continente. Il piano è ambizioso, investire 10 miliardi di euro all'anno per riportare a casa 10.000 scienziati europei che oggi lavorano nei giganti tecnologici americani. L'idea non è quella di creare carrozzoni pubblici, ma istituti autogestiti sul modello californiano, dove i ricercatori abbiano stipendi competitivi e totale libertà d'azione per i primi 5 anni. Secondo Boldrin, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non nasce da burocrazie centralizzate, ma dal talento individuale che l'Europa sta letteralmente regalando agli Stati Uniti.

8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

stamattina parliamo anche di spettacolo e ci occupiamo di un artista che tutti quanti conosciamo molto bene anche qua da noi, Shakira, quella di Waka Waka, tanto per intenderci. Shakira mette così finalmente la parola fine a un incubo legale durato quasi un decennio. La Corte Nazionale Spagnola infatti ha dato pienamente ragione alla pop star colombiana, annullando una richiesta di ben 60 milioni di euro. Secondo i giudici, nel 2011 la cantante non era residente fiscale in Spagna, avendo trascorso nel paese solo 163 giorni. La legge ne richiede almeno 183, per questo motivo il fisco dovrà ora restituire le somme già versate oltre agli interessi. Si tratta di una vittoria storica che restituisce dignità all'artista dopo anni di pesanti accuse pubbliche e di campagne mediatiche. E voi cosa ne pensate di questa sentenza definitiva? 339 633 0800.

ci spostiamo in Francia questa mattina, che ha riscritto le regole del welfare universitario. I numeri fanno riflettere. Dal mese scorso ogni studente universitario in Francia può pranzare, cenare nelle mense Crous pagando solo un euro. Pensate un po', non importa quanto sia ricca o povera la famiglia, è un diritto universale. Il pasto non è uno spuntino veloce, ma un menù completo con antipasto, secondo e dolce. Il premier Lecornu ha preso questa decisione dopo dati shock: quasi la metà degli studenti francesi ammetteva di saltare i pasti per risparmiare. Per sostenere questa svolta il governo ha stanziato 50 milioni di euro subito e ne ha già promossi 120 per l'anno prossimo. È una scelta politica chiara: il cibo non è un'assistenza ma un diritto dello studente. In Italia la situazione resta frammentata: senza una tariffa unica, molti studenti fuori sede senza borsa di studio arrivano a pagare anche 8-10 euro per un singolo pasto in mensa. E secondo voi l'Italia dovrebbe seguire l'esempio francese e rendere il pasto un euro, un diritto per tutti gli universitari? Scrivetelo al 339 633 0800.

torniamo in Italia, dove la Corte di Cassazione sancisce una vittoria storica che cambia per sempre le regole negli uffici e nelle fabbriche italiane. La Corte di Cassazione, dicevamo, ha appena confermato un risarcimento da oltre 70.000 euro per un dipendente vittima di persecuzioni psicologiche sul posto di lavoro. La notizia clamorosa non è solo l'entità della cifra, ma il motivo. Il datore di lavoro è stato condannato perché non ha protetto il lavoratore dai comportamenti cattivi dei colleghi. Ansia, insonnia e depressione non sono più problemi personali, ma danni che l'azienda deve pagare se non vigila sul benessere dei dipendenti. I giudici così hanno chiarito un punto fondamentale: il danno morale e il danno biologico sono due cose diverse. Non serve solo un certificato medico per la salute, conta anche la sofferenza interiore, il peso di andare a lavoro con il nodo allo stomaco ogni mattina. Se l'ambiente è tossico e il capo non interviene, ora la legge non fa sconti a nessuno.

0: Si chiude con questo brano la puntata di questa mattina di In The Morning. Voglio salutare Katia che ci ha scritto da Cremona, che ci sta ascoltando attraverso il DAB. Grazie per averci scelto, cara Katia, continua così. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte per chi avesse perso la puntata di stamane. Questa sera in prima serata alle 21 Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, tra tanti grandi classici e naturalmente motivi meno conosciuti dell'ambiente soul, funky, disco, soul, electro, afro e chi più ne ha ne metta. Vi invito a rimanere sintonizzati e a seguire anche l'appuntamento di Marco Reverberi, che alle 21.30 vedrà in radio anche Disco City Live, un gradito ritorno con i nostri bei mixati di musica disco funk anni 70. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano. Weekend Mix, ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio. Go party.

0: Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Howard Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party. Back in the groove.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, torniamo insieme in questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte il nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Mettetevi pure comodi perché oggi veramente avremo tante news molto importanti da seguire, ci sono anche prodotti nuovi, ne parleremo, state con noi.

Quest'oggi nella nostra trasmissione, amici, dobbiamo parlare di questo ban per i minori che riguarda il mondo social, che pare non funziona. È stato effettuato uno studio dall'Università di Newcastle che conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è stato introdotto in Australia non è del tutto efficace. Ecco, oltre l'80% degli adolescenti continua ad usare TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito. La Molly Rose Foundation, un'organizzazione no profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori che hanno un'età compresa tra i 12 e i 15 anni accende ancora, diciamo, ai social media e interessati dalla legge australiana. E, come abbiamo detto, sono Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok e YouTube. In base allo studio dell'Università di Newcastle, oltre l'85% degli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni continuano ad usare i social media. E quindi tra il 54 e il 67% dei minori utilizzano il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell'età con un'autodichiarazione o il caricamento addirittura di un selfie. Solo il 5% degli utenti con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e solo l'11% degli utenti che hanno un'età compresa tra i 14 e i 15 anni avrebbe fornito un documento d'identità. Ecco, poi il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Poi tra il 9 e addirittura il 29% ha dichiarato di aver usato l'account di un'altra persona, mentre l'11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per poter aggirare le restrizioni. Beh, le VPN comunque, che sono un pochettino più complicate, sono usate anche quelle da parte dei minori, però a un 3% degli utenti. Io dico, ma i controlli parentali, che quelli ci sono e funzionano, ma non vengono inseriti in questi smartphone dei minori? Fatemi capire.